0: Ughi, quando è mangi sambun di bambi a simbira da salai sarà cabana una yaragia a te a sima pepani garapira da salai mangi wanza bandi yangi wanza gangan bangi bum bum bum bangi bangi Fira dausa la isara cabana una yaragi hamma.
1: Asi fira dausa la isara cabana una.